Boki julidi fi dajé boki talibé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di ziaré bu baax